0: Non tanto velata nostalgia di Claudio Baglione con le fotografie, quelle fotografie che allora si potevano ancora scorrere tra le dita, adesso solamente nella memoria di uno smartphone. 8:22 minuti, è tempo tra poco di aggiornarvi sullo stato del traffico a nord-est, rimanete con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: parli più.
1: Quanta energia, Cesare Cremonini con Paparazzi, la sua ultima canzone. Quanta energia anche per far andare i mezzi di circolazione nel nostro bel Veneto. Attenzione perché ripartono da domani, primo di ottobre, le disposizioni di limitazione della circolazione su tutto il territorio regionale, naturalmente con diverse deroghe. C'è il caso di Verona che parla di alcune deroghe comunali e riservate altre invece alla regione stessa per tutta la stagione invernale. Decisione che consentono di escludere l'applicazione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel Euro 5, per esempio, se ne è parlato molto e ora la cosa diventa effettiva. Poi l'estensione della fascia oraria dei divieti di circolazione urbana fino alle 19.30, il blocco risulta quindi attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, voi ricorderete che ci si fermava alle 18.30, esclusi i festivi. In caso di allerta arancione rossa però i divieti si applicheranno sempre dalle 8.30 alle 19.30 tutti i giorni della settimana, includendo sabato, domenica e i festivi infrasettimanali. Altra novità che arriva sempre dalla Regione Veneto è l'esclusione dalle limitazioni alla circolazione, come vi dicevo, dei veicoli, oltre ai veicoli Euro 5 diesel, anche dei veicoli storici ed epoca. L'amministrazione di Verona e poi anche delle altre città venete hanno assicurato in particolar modo la libera circolazione di tutti i lavoratori che per distanza o orari particolari di inizio o fine turno non possono utilizzare i mezzi pubblici. La circolazione è consentita ai soggetti purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, ma anche l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, insomma, in modo da giustificare in caso di fermata la loro circolazione a una certa ora del giorno. Le attività di carico e scarico, per esempio, su tutto il territorio comunale veronese e in altre città del Veneto sono consentite dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30 nel rispetto delle indicazioni previste.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì che ha poco da dire dal punto di vista atmosferico, sempre per la presenza dell'alta pressione, un muro invalicabile per le perturbazioni atlantiche da ovest. Quindi nelle prossime ore sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più in questa mattinata a ridosso dell'arco alpino, più sole dappertutto durante il pomeriggio. E tra l'altro un pomeriggio piacevole con massime ancora fino a 25-26 gradi anche sulla pianura veneta e friulana. Non ci saranno grandi cambiamenti nei prossimi giorni, quindi è un periodo avaro di precipitazioni. Probabilmente almeno fino al fine settimana non ci saranno piogge. Tutti i dettagli però sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live.

0: Qualcuno parla della scuola, nuova scuola romana del cantautorato. Stiamo parlando di Ultimo con la sua Tutto, canzone che ci ha portati vicinissimi ai saluti, praticamente all'appuntamento per domani mattina a partire dalle 6 fino alle 9 con Buongiorno Amici da parte di Max Dupré. Felice e serena giornata, vi lascio con Luca Lazzari che segue invece fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. La crisi energetica, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude ha annunciato sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto l'ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, così le famiglie rischiano un caporetto e l'allarme dei consumatori. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua abitazione. La Spagna centra la seconda vittoria in 2 gare di Nations League, battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Su Radio Padova, tempo reale, con Luca Lazzari.

tutorato per eccellenza Antonello Venditti sotto il segno dei pesci su Radio Padova alle 9:07. Buona giornata da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, ma i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra poco tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi, ma adesso tempo di scoprire musica nuova con Cioffi insieme a Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Ariete, l'ultimo giorno del mese, grazie a Mercurio non più dissonante, vi consentirà una discreta ripartenza negli affari. Quindi attivatevi per riprendere progetti lasciati in sospeso o per avviare nuove imprese. Insomma, datevi da fare e voto 7+. Toro, la luna per parte di oggi ancora nel segno dovrà indurvi ad essere prudenti, evitando di agire di impulso. Siate riflessivi e voto 6+. Gemelli, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno favorirà entusiasmo e voglia di fare, per un mercoledì che si rivelerà appagante per i sentimenti e vivace per le decisioni professionali. Voto 8. Cancro, le notizie che probabilmente aspettavate sono in arrivo grazie a Mercurio che diventa positivo, liberandovi dalle recenti incertezze. Bene quindi la vita affettiva, così come lavoro o studio, e voto 7+. Leone, Marte nel segno vi rende intraprendenti, tuttavia il nuovo aspetto disarmonico di Mercurio non vi consentirà distrazioni o leggerezze. In amore, verso sera, con la luna che tornerà a sorridervi, potrebbe esserci l'opportunità per un chiarimento. Voto 7, meno. Vergine, alcune stelle vi sono amiche, quindi vedete di non sprecare il loro sostegno, neppure quando la luna, diventando dissonante, potrà causare qualche piccola incertezza. Voto 8, meno. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno dovrebbe avervi donato una certa lucidità che sarà bene non sprecare, magari per pigrizia. Siate quindi attivi e voto 7+. Scorpione, Mercurio inizia oggi una lunga sosta nel segno con lo scopo di accrescere i vostri affari. Tuttavia non sempre tutto sarà facile, visto che ad osteggiarvi ci saranno Giove e Marte, quindi agite con cautela. Amore più romantico che passionale e voto 8-. Sagittario, il vostro naturale ottimismo è alimentato da tanti astri in posizione armoniosa, pertanto dovete fare in modo che l'intervento della luna dal pomeriggio in posizione dissonante non vi impedisca di muovervi con sicurezza. Voto 8-. Capricorno, la benevolenza della luna per parte di oggi e lo spostamento di Mercurio in un segno amico daranno il via ad un periodo soddisfacente. Siate propositivi e voto 7+. Acquario, il pomeriggio riporterà la luna in posizione favorevole, ma da oggi potreste subire i capricci di Mercurio, quindi fate attenzione alle decisioni che prenderete, che dovranno essere ponderate. Voto 6+. Pesci, Mercurio e Venere sono le stelle deputate a garantire il buon esito dei vostri impegni lavorativi o familiari, nonostante la luna diventi dissonante. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: www.radioradio.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Saif era a parlare d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano ancora una volta a voi. Buon pomeriggio, parliamo per un attimo della Venice Marathon, già tutto esaurito, già sold out, più di 23.000 iscritti e il 50%, questa è la buona notizia, stranieri. Beh, manca praticamente un mese, siamo a un mese dall'evento e ha raggiunto il tetto massimo di atleti che proprio il 25 ottobre daranno vita all'edizione speciale della 40esima Maratona di Venezia, tutto al completo in tutte le distanze previste, quindi maratona, mezza maratona, la 10 km. Solo a nominarle sono stanco. Comunque ci saranno 2.900 francesi, 1.800 britannici e a seguire tutto il resto, per cui già sold out la Venice Marathon con questi 23.000 iscritti a un mese dall'inizio. La musica nei prossimi minuti, quella di Noemi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con...

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Padova.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e...
0: Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando l'ipotesi di un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota umanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Ciclismo, ora è ufficiale, Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Clara con San Giovanni era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 7 minuti abbiamo piacevolmente superato le 4. Buon pomeriggio. Ora le tre canzoni in fila. La prima di Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Tre canzoni in fila.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Era Irama e così chiudiamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio, la collaborazione tra Annalisa e Madame Amica.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope, scusate, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo parliamo di tennis, perché sì, ok, si sente la mancanza di Jannik, sapevamo che non avrebbe giocato Pechino, non si sa quando rientra, ma contavamo almeno di vedere il grande talento di Lorenzo Musetti, e invece no, prima di partire per Tokyo, frattura all'anulare destro durante uno degli ultimi allenamenti, proprio prima della partenza e prima del torneo, quindi niente Tokyo. A darne notizia lui stesso in mattinata in un post sul suo profilo Instagram, e quindi salterà anche Tokyo, spera di rientrare a Shanghai ed è quello che speriamo tutti. Certo, dovrà curare questa frattura al dito. E chi rimane? Ecco, Bolli e poi Darderi, e poi abbiamo finito. Gli italiani messi piuttosto bene dal punto di vista della forma. Vabbè, sentiamo Animal Meta, la musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Questa è Calma Metafisica. Il cielo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata di domani, giornata di giovedì, ritroveremo sempre un contesto anticiclonico sull'Italia settentrionale. Ormai è presenza fissa quest'alta pressione subtropicale con l'estate senza fine. Sul nord-est, difatti, anche domani valori fino a 26-27 gradi. Sul Tiveneto una giornata di cielo poco, al più parzialmente nuvoloso, tra sole e delle nuvole alte in transito di tanto in tanto, ma non c'è rischio di pioggia. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Quanta delicatezza con Infinito di Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano. Notavo che questa sera finalmente ci si prende una pausa dal calcio internazionale. La superflua Nations League è ferma in questa giornata. Beh, per quanto riguarda l'Italia, torna in campo venerdì, avremo tempo e modo per parlarne. Gioca in Francia contro la Francia, l'altra partita poi del girone è Belgio-Turchia, ma questo soltanto venerdì, quando sarà già scattato il mese di ottobre. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Noi così arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Franco Ghirardello e il suo Sì Viaggiare, che vi accompagna fino a sera. Noi ci si ritrova domani alle 14. A voi buona serata. Sentiamo anche Willy Peyote. A domani.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'Atalantino Raspadori, vittima a Bursa di un infortunio alla coscia. Basket Euro Cup, dopo i successi di Trento e Venezia, stasera esordio per le due capitoline BC e Maxima Roma sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis Auto Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi, da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals ATP. Ciclismo è ufficiale, dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Padova, c'era il loro canto d'amore, il loro risveglio del pomeriggio. Benvenuti, eccoci qua pronti per Si Viaggiare, l'appuntamento, lo spazio di Radio Padova, come sempre tra le 17 e le 20, con me Franco Girardello e come sempre con voi. Se vorrete, con i vostri messaggi WhatsApp vi aspettiamo al 328 319 8000 per raccontarci il vostro mercoledì. E oggi è risaputo, si sa, si spezza la settimana e magari si esce pure, magari ce lo racconterete durante queste nostre tre ore insieme, dove protagonista è sempre la musica. E continuiamo con Giro con te, Calcutta su Radio Padova, Ritmo Italiano. Poi non te lo...

0: dividerà.
1: Anzi, li abbiamo uniti, Alfa e Gigi D'Alessio insieme, due realtà, Genova e Napoli, le 17:14 minuti, invece qui siete a Padova con Radio Padova, con la nostra musica che vi tiene compagnia, invece per chi è sulle nostre autostrade del Veneto, come sempre, invece gli esperti della viabilità di Viaggiando tra poco vi danno le giuste dritte per, ecco, vivere in serenità magari il vostro viaggio, quindi rimanete con noi. Radio Padova, ritmo italiano che continua a farvi sentire i grandi successi, la prossima con Cesare Cremonini e Giovanotti, Mondo.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
0: E le canzoni che amerai.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: uscita consigliata Marghera. A4 nel tratto di competenza CAV dalle 22 di venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di sabato 3 ottobre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. E ancora, A4 passante di Mestre, dalle 22 di venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 del mattino di lunedì 5 ottobre avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: È l'amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. Giosuè Carducci.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: I wanna make it big and have some really big fun.
0: Radio Padova Country.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova. Stai ascoltando Canzoni d'amore.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.